0: rangi, huia ke kote, aia oia rangi, aia rangi. Ka whaka ko pura rua rangi, hape te ina o tupateka.
1: He!
0: O tupateka.
1: He!
0: O tupateka huakina.
1: Huakina, huakina.
0: Ah, puhe gula, puhe gula, puhe kaka, kumbo kutau tau, kika pia hua.
1: Hua kina, hua kina.
0: Noi kariri, norunga pa.